0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 93.3.